motu mai i kato. Motu mai. Io, male sai anche telefonia kato. Io, tai me go lai ni no va meo, no.